0: Jeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
1: Master V, ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
2: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
1: Master, ke fumana ho kae dile ena?
2: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
1: Ke tla etsa jwalo.
2: Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: Tsatsi la rona la tsalo le maemong a lwana a kolleileng. Ka di major birthday deals. Se jalo ka 2kg ya Thompson's French Poloni kapa Chicken Poloni ka $59.99. O reke le di 2 liter tse pedi tsa Snomapodi sa Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka R48 fela. Di solo di fumane a mabenkeleng ohle a Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 6 tsa September 2026. Ha Shoprite fela.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ho wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go disega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya R200 ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: 呐，谢谢张，谢谢张，谢谢张，好无非的是谢给谢给，谢谢张，谢谢张，谢谢张，好无非的是谢给谢给。
1: Jale di phofolo tsa lewatle se qala go botsa phokojwe hore na entse e bina yone ya arabela ka hore
0: sene ke sona se o kineng ke bina ka sona le a bona ka molele bangata ka teng empa man ona ntse ke sa ikutlwisisi di phofolo tse di ntsa metsi tse kgolo di kae he bitsang letsane tse phelang lefatsheng mo ho omme ke batla o tsamaya hodima lona ka ofela ha lona lebaka ke hore ke hloka ho lebala ke hloka ho lebala
1: ya ba diphofolo tse kgolo tsa lewatle di a hlaela tsa etsa thabahadi e kgolo ho ineng e batla e fihla lefatsheng sena ke sona seo phokojwe ineng e se batla jwale ke ha e qala ho tsamaya hodima tsona e iketsa e ka ya dibala ha e fihla ho phoofolo ya ho qetela mme e bona hore jwale e fihlile lefatsheng leo e neng e lakatsa ho fihla ho lona ya qhoma mme ya mathela lapeng ha yona ho bana ba yona
2: ka nnete mme matshebi phokojwe ne le bohlale
3: ke ne ke sa nahane hore e tla kgona ho boloka bophelo ba yona le ha o le jalo ke a kgola e ithutile thuto ya bohlokwa e ke ke ya hlola e bapalla ho ntsu hape
1: ho jwalo kananelo ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng ke a kgolwa gore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya kajeno jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo lehloni pale ya rona ya kajeno e ne e bua ka eng
3: e ne e bua ka phokojwe le nonyana e bitswang Ntsume Matshepe
1: phokojwe e ne e rata ho hlorisa ntsu na ke nnete kapa tjhe
2: ke nnete Mme Matshepe
1: ke eng seo utlwisang bohloko seo phokojwe ileng ya se etsa ho ntsu
3: ile a tshosa ntsu ka ho otla sefate seo ntsu e neng a hile serobe sa yona ka mahlokwane mme ya e bolella hore e fe mahe ho seng jwalo e tla di ya sefate seo
1: ntsu ile ya etsang
2: ile a e fa mahe hobane e ne tshwile Mme Matshepe
1: ho ile ha etsahala eng hore phokojwe e iphumane e se e le sehlekehlekeng
3: ile a tloka ntsu ka hore ke sethotho ya re ha ntsu elela hore phokojwe e ntse e tshosa ya tsubela ho e nka ka dinala tsa yona mme ya e lahlela sehlekehlekeng
1: na ke ntho e ntle ho etsa e ka batho ba bang ha ba tlala
2: tjhe Mme Matshepe
1: ke a leboha metswalle ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala e nka batho ba bileng teng pele ho bona metswalle etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale gobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruileng tsebo ho fihlela hape ka nako e tlang salang hantle metswalle
3: tsamaya hantle Mme Matshepe
4: lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho Lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives.

re ya le bonga ragadi wa bana ragadi pulane maselwa mamedi ka pale e monnati e u barikiseditseng yona ka tseno phukujwe le ntsu ere mamedi re ya ditabentsa hora ya le shome renke pina etlaka e tresa mo le mosaki bare sondela ke la buhlano ka tseno.

0: Ditaba tsena tsa hora ya leshome di fella monatse latelang tsena ke tsa hora ya leshome le motsomontse o tlang ho diballwa ke Rabosana Madiehe. Itlhabolle e tswela pele le ragadi wa Mathuke.
1: Itlhabolle. Ho le sedi FM.
2: Freistata Makhufe e khutlile le kgetse mo holo o Makhufe o tlaitse hala magong Bloemfontein ho kgetse ka mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mabela mino wa budumeng ama piano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le dipotokiso o tlo akala tharo isa kana le tshilo le tshimbedi lwetse 2026 di tikete di a fumana ya hona jale mali computer ticket Makhufe e khutlile.
3: Mamedi o khutlile mokete o ratwang haholo Afrika Borwa Freestata ka bophara e le mokete wa Makhufe re ka tikiti ya hao hona jwale he mamedi bakeng sa o fumana nako ya hore o itlhophise moketeng ona o motle wa Makhufe.

0: di tabatsana tsa ho raya le shomele metso emedi di fella mona ke khutla hape ka tsa gertsantsa le fatshe le boemo ba le ho di mo le tshegelena ho re nyane ya pele le kena nga jole ke la ditaba imatlafatse
1: tsela re fetela ho so re o tlhuluile le nana o ke la imatlafatse ka di makatso folotsi.

ke o dumedisa motho e motle hotle mo mametseng ena tshebeletso ya lesedi FM o le gona teng ya o dumedisang ebile go etlha ka letsolo e mofuthu le tletseng lerato tshebeletsong e e ratwang lesedi FM ke nna matshogo matlhoko ee ke moramatšhedi le mmadikgang ke setlogolo sa gauta mmogo le nthakwana maloka ke setlogolo sa matshogo le ke di bone matlhoko re tlo ba mmogo motho e motle go tloa gona jale go fitlhela goreng ya boraro ga ke tsamaye ke le mongwe ke tsamaya le thabang robson robs ke ntata bonolo o teng gaufi le nna mmogo le lerato mpopo ya tlhophisitse mmino ga re be mmogo tshebeletsong e e ratwang nanong le e phelang le e tlisang diphetogo jwale ke nako e dumetse metsotso ke 20 le metso e robedi pele go hora ya pele e re ke kene ke kokotetlhe ka pine monnatenate pina ke ya semito sebabatso

le hlana hlana ke la modima hla ho phetsela le patlelong bo hle ba habile ka monaka Surpriseville ho tla inosa ka ngwa hore na ho ntse ho etsa la di fi ya ke jeno kgolo ke a dikete tse tharo ma kgolo sepile le mashu ba mararo motso mong ya monyaka.

ke le buile ho lo bana beso le sebeditse mafelo a beke monate mo mamedi ho fela ho le jwalo le nana no le kenang ha jwale ke le nana no la ditaba la matshohlo ho le setji FM impapele ho moa re fitela ho rabosana madie ho re balla ditaba tsa ho ra ya botshelela.

Go di mahlo hora ke ya bosupa ho le CDFM le khotlala ga South Africa borwa re balwa ditabatsa hora yena ke Rabosana Madiehe.

0: Ditaba tsena tsa hora ya bosupa di fella mona ho ka boela thamelo e mamela tseding hape hana ko etlabele hora ya borobong. Dipapadi le CBD molefe.
1: Tsadi papadi, ho lesedi FM.
2: Ga ke seida, o ikisetswa ke Hollywood Bets. Re a betcha ho ruta thabela ho ba mona.

0: fumana tukolo ya setšhaba sa rona. Kgaolang le iketle lekhubung la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app go mamela lesedi FM. Ke molelwa
1: tsa dipapadi go lesedi FM.

0: Urban, OK Express, le OK Lika. OK, deng bale bengke le pau ka batsa pa.
1: Tembisa.
2: Ayey.
1: Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula nna la khaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.
3: Sadi papadi. Ho lesedi FM. Dipapadi. Lesebidi molefe.

le hlana hlana ke la modima hla ho phetsela le patlelong bo sheba ha bile ka mona ka Surpriseville ho tla inosa ka ngwa rena ho ntse ho etsa la di fi ya ke jeno ho lo ke di kit tse tharo ma kgola sepile le mashu ba mararo motso mong ya munyaka na tefela.

0: Ditaba tsena tsa ho raya le show me di fella tsa ho raya borobong di fella mona o ka boela tamela ima mela tseding hape hana ko etla be le horra ya le show me ke khutela ho ena DK
1: Lesedi FM ke molle
2: ditso ya fatse mo
1: mo ditaba di haswang ka nnete le ho hlaka mino o hapang dipelo tsa ba mamedi message ba se bentsweleng Heidelberg, Dorobo Eka Borobo Chabela Ho Gauteng, Mo Hurenan Hutso, Lesedi FM, Lifumanea Ho 87.7, Kapakena Ho SABC Plus App, Kemulelwa.

Ditaba tsena tsa o qetela salsa si di fella mona ho ka boela tamela imamela seding hape ho sanu seng hana go etlabele hore ya botshelela party time le DK.

0: kitchere sputse o mametse ponto ho le sedi FM
1: a mamele ponto ha mamelwe
2: e ba le ponto wa selepo ho tswa ka gika
3: in the middle of the night
2: hashtag ha mamele

Mamelo ya sebeletso ya lesedi a ke tsebena ho hopola kae a ke tsebena ho hopola neng Mamelo sedi FM le sedi FM ke monlelo wa rata wa lelwa di re pa ponto wa selabo maqhubunga khaso 87.7 le ba jela 106.6 at www.lesedifm.co.za ga tsapa monate o tlhomelong ruma metsena sebeletso ya lesedi o le gona teng ka jeno ke mqabelo go dina le matsatsi a mahlano e ya lwetse selo mo ke sa ke tpedi ma shema mabedi le metso tsiletseng ke 2026 Afrika borwa gona ke radio na jehoroto ke matinkela le rapule mathanga a kampeng o pere dumela motho yo motlhela o bisela ka ke pitso solofe access humane le rratela ha mfa morago ntšhela bampitsa ka gore ke ponto wa selabo hamamela aba ke tekala tsa silo tsolo ka jeno e pia pia pia pia pia pia pia pia pia pia

o sebeditse ho lekana ngwana motho o pontjo wa sela botlo re nya le shobela mesimme are p na khafetsa puo mona le ma apishana mana review mi ke element 2 by 2 imizwa atom london zinhle di rose na mange ke mahu o samke msa ke sa mona tabare tens bongile sono his ball.